some penny some na abi ah mami mami we die ah mami we do fi die mami we di ah on petali enu na omo de be samran wana enya noa da abi